Signore, non ti accompagnerà in adorazione, il salmista e ricorda. Qui la salavanza e il riconosciuto cantautore Roberto Vigiano. Una gran celebración organizada por el obispo.